se sumire se a foro dai qua i manapai sa che cu in wai mi mi ma a rimboria tu a che chava wai su tele para wai ta e no e para wai a poi se mi mi mi am desira alcuno co lui a pe ari tu sei te ma e che pin wai mi miro ma e mi te ne am de ma